0: Northside, 99.3 FM. Good evening and welcome to the weekly one-hour Italian music show, Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti ad un'ora di musica italiana per voi ogni domenica sera dalle 7 sulle frequenze di Northside Radio. Musica Giovane, programma radio in onda a Sydney da oltre 46 anni. Stasera un flashback del 2005 con Gigi D'Alessio, tre canzoni nuove di Ultimo, Gemelli Diversi e Pinguini Tattici Nucleari, due canzoni di Sanremo 2026 di Dargen D'Amico e Saif e successi di Marcella Bella, Lucio Battisti, Elisa, Ricchi e Poveri, Laura Pausini, Malika Ayan, Nek, Loredana Bertè e Gianni Bella. La jukebox inizia con Dargen D'Amico. Buon ascolto!
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Simon, io credo.
1: Marcella Bella con l'attore Remo Girone, Io credo. Canzone dal CD Tommaso di Marcella del 1993. Abbiamo iniziato con Targen d'Amico, 27esimo a Sanremo 2026 con Ai Ai. È la volta adesso di Lucio Battisti,

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovani con altre due canzoni, la prima di Lucio Battisti dal 1973, il nostro caro Angelo, ed adesso Elisa Toffoli con A Modo Tuo, canzone scritta da Luciano Ligabue, brano tratto dal CD L'Anima Vola di Elisa del 2013. Ascoltiamo I Ricchi e Poveri.

0: Ciao, sono Livio dei Camaleonti, siete all'ascolto di Musica Giovane.
1: Ciao a tutti, sono Jimmy Fontana, ascoltate il vostro jukebox musicale con Musica Giovane Italiana e tanti auguri a tutti.

Canzone nuova dei Gemelli Diversi, Tra le dita. E prima, I ricchi e poveri, brano che dà il titolo al loro lavoro del 1983, Voulez-vous danser? LP che rimase in classifica per 19 settimane, al numero 1 per 3 settimane. È la volta adesso di Laura Pausini,

Quattro canali diversi di musica italiana: Jukebox, Sanremo, Encore e Covers più Gold. Visitate musicagiovane.com.au, la vostra jukebox italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Tu mi piaci tanto, canzone seconda classificata a Sanremo quest'anno, cantata da Saif, vero nome Adam Biakava. E prima di Saif, Laura Pausini, Non c'è, dal suo lavoro del 93, Laura Pausini. La musica continua con Gigi D'Alessio.

0: Musica giovane.
1: Marzo 2005. Gigi D'Alessio sta per arrivare a Sydney per la sua prima tournée australiana. Ai nostri microfoni Gigi racconta i suoi inizi di carriera.
2: Oh, questo è stato il primo San Paolo mio, sto parlando. Il mio primo stadio San Paolo è stato nel 97. E grazie allo stadio San Paolo i giornali hanno cominciato a parlare di me. E feci il contratto con la BMG qui in Italia. E diciamo, la BMG è una multinazionale, forse la più importante casa discografica che abbiamo qui in Italia. E mi fecero il mio primo contratto e da lì ho cominciato ad essere un cantante nazionale, ho cominciato a fare i primi passi, sai. Ero, diciamo, un principe nella mia città, ho ricominciato tutto da capo perché mi conoscevano fino solo in un certo punto del territorio italiano. Io avevo voglia, insomma, di venire fuori anche in Italia, e tutto questo è successo poi nel 98, quando ho firmato il contratto con la BMG.
1: Sì.
2: E registrammo un album che si chiama Tutto in un concerto, e il singolo era Quel che resta del mio amore.
1: Difatti.
2: Insomma, questo è stato il mio primo passo nazionale.

Cosa hai messo nel caffè? Malika Ayane dal suo lavoro del 2013, Ricreazione. Canzone originalmente da Sanremo 1969, quattordicesima classificata, cantata in quell'edizione da Riccardo Del Turco ed Antoine. E prima abbiamo ascoltato Gigi D'Alessio, Boom Boom, dal suo lavoro del 2001, Il Cammino dell'Età. Ecco Nè

0: Logica Giovane, Italian Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Canzone nuova di Ultimo, vero nome Nicolò Moriconi, Romantica. Brano tratto dal suo nuovissimo lavoro Il giorno che aspettavo. Abbiamo ascoltato anche Nick, vero nome Filippo Neviani, Sei grande dal suo lavoro del 97, Lei, gli amici e tutto il resto. La volta adesso di Loredana Bertè.

Dal 1980, Gianni Bella con il brano che dà il titolo al suo lavoro di quell'anno, Dolce Uragano. Canzone che rimase in classifica per 22 settimane. Abbiamo ascoltato anche Loredana Bertè, canzone tredicesima classificata a Sanremo 1994, Amici non ne ho, brano tratto dal suo lavoro Ingresso libero. Concludiamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Nuovissima canzone, Sorry, Scusa, Lo siento.

0: Musica giovane.
1: Thank you for tuning in. That's it for Musica Giovane this evening. I'll be back next Sunday from 7 p.m. with another hour of Italian music here on FM 99.3. You can re-listen to this and all the episodes of the show via our website, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Dal nostro sito web potete riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche seguire quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Il nostro indirizzo email info@musicagiovane.com.au e pagina Facebook Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto, a risentirci dalle 7 domenica prossima con Canzoni di Sanremo 2002. Buona settimana, ciao!
2: Hi, Ray Martin with you. Thank you for tuning in FM 99.3.